0: lego
1: ako ito go nyur kasi nene go nyur we kasi tuwe kabisa we
0: bagabe
1: eh go logo nyur kasi ele bo bisiran gale rata nekta langat
0: ah
1: go bore ale
0: jona
1: jona bore ke
0: we
1: so agora ere langat. Ani me ani bene quella nectao. Che le ne va gire nei londe e sapete?
0: Agi ga ne di mo ai ne di gaji.
1: Mhm.
0: Allora
1: anna ma ne io non sta ma ora me game della no allo dere.
0: Arrivo
1: lì, cagare, mamma, non ti dai basi. Mengo, ti dai basi, non guarda, vivo un'altra bella. Ma
0: ti davo
1: con un po' di si vuole lima, coi vedi. Gay. Langa tu, dai, ti malo.
2: La mona, tu.
1: Il abbe, non tu.
2: Mi
1: mago, io. E capisci, avevo un'altra.
2: Il gabbisamo nell'ambattaggio, come ci si toma quello bottaco a Simoti?
1: E capisci che non è un Simoti?
0: Thank
1: you, Sana. At Gasrani, Langani, where delivery never been there. Hey. When they go, man, I'm near Togo, will the Gogi Octo, and our bridging man, I'm never in eh, never give to beta. Go on and now save Goron. And then I can't keep a beta skip Goron. Touch him alone.
3: Touch him, my goal.
1: Yes, ready. Bye bye, boy. Yo,
3: bye bye, boy. Yo,
1: yeah, Indian boy, Goria.
3: Come here, come here, boy. Yo,
1: it gabbies. I'm Majoronic.
3: Come here, Majoronic.
1: They get numb genie and it's about ya.
3: Eh, boy, I'm after it. Come here, Luna, I'm from that.
1: Magamukta in it is here.
3: Eh, I'm with him, I teach
1: it. Thank you, son of the boy.
3: Go,
1: Ye ga waru wala ngati une goro ni ko le onji dalle mondo go wexu
3: ai na ga ne ta go to go mondo o wexu la ni ga go sa ni ku ni abda
1: e ga na so giti gino la e ben
3: e gorgoro
1: na ya ai